tu si che buon coso! Oh, ma che saudade che tu io tengo con te, coso! Coso, tocca la smodona capricciata lì per me per seguire la danzosa di tardi.